fatica a salutarsi. Anche i sorrisi restan chiusi, imprigionati.